0: Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptarisznya.hu-n.
1: Amici europei, questa è musica per voi, è una musica che non invecchia mai. Sempre balla balla di canzoni tutte in, canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Tornerò, il mondo.